0: Congola, Congola. Congola, Congola. Congola, Congola.
1: Now, listen to the test.
2: Vous écoutez Radio Bazar Nahom.